Vediamo ora i temi di questa puntata, anzi il tema di questa puntata, la letteratura italiana, francese, anche tedesca e lussemburghese. Siamo in collegamento telefonico con Jean Portante, uno dei maggiori rappresentanti della letteratura moderna francese e lussemburghese, con chiare radici italiane, con un respiro tutto italiano.

0: Ha compiuto 75 anni il 19 dicembre scorso, è nato a Differdange nel Granducato del Lussemburgo in una famiglia italiana. La sua infanzia è raccontata nel suo romanzo Mrs. Haroy o La memoria della balena, un romanzo che è stato pubblicato naturalmente in francese, in italiano e anche in tedesco dalla Gollenstein, vecchia e storica casa editrice di Saarbrücken. E proprio in questa biografia è scritto che è figlio della terra di nessuno. Saluto cordialmente al telefono lo scrittore, l'amico, il maestro Jean Portant. Caro Jean, si vive bene in questa terra di nessuno?
1: Un saluto anche a te, caro maestro. Questa terra di nessuno è il territorio della scrittura, è la terra di quello che già non c'è e quello che non ci sarà, o che non è ancora lì. E questo ci porterà a parlare di un animale un po' più avanti, che è la balena, che è un animale che non è più della terra, però ha vissuto sulla terra e non è ancora dell'acqua.
0: Quindi quando parliamo di uno scrittore che è figlio della terra di nessuno, parliamo anche di uno scrittore che è libero di essere abitante di una terra che non ha padroni, Jean?
1: Sì, è esattamente quello, e vive in un territorio che va dall'una all'altra, come la balena vive in un territorio che va dalla terra all'acqua. Quello è un territorio immenso dove io posso mettere tutta la mia scrittura e vivere dunque. Questo sarebbe la terra di nessuno, sarebbero i miei libri e la mia scrittura.
0: Professor Portant, caro Jean, ma a casa tua, in famiglia, ti chiamavano Gianni o sempre Jean dalla nascita?
1: Questo dipende di chi mi chiamava. Mio padre dall'inizio mi chiamava Jean, perché così, anzi io mi chiamavo Jean-Marie, quel Marie dopo è stato tolto. Però lui così era andato in ufficio per registrarmi sotto quel nome e dunque mi chiamava Gio. Però mamma mi chiamava Gio con una G, come l'inizio di Giovanni. Gianni non mi hanno mai chiamato.
0: Jean, io ricordo benissimo una tua relazione che hai tenuto sulla trasmissione televisiva Buona Domenica, storica trasmissione in Lussemburgo dalla RTL, e mi ricordo che hai raccontato le dispute in famiglia tra mamma e papà quando si accendeva la domenica Buona Domenica, uno voleva il silenzio assoluto e l'altro riteneva del tutto superfluo questo intervento televisivo italiano ogni 15 giorni. Tu sei vissuto allora veramente tra due culture, tra un dibattito tra due culture, che è quello tra mamma e papà?
1: Sì, era un po' artificiale perché papà era anche italiano e questo si vedeva come nel film Pane e Cioccolata, quando ci stavano le partite di calcio, no? Alla televisione, e che giocava l'Italia. Lì lui era un tifo d'Italia, però normalmente lui voleva vedere la televisione tedesca, perché in Lussemburgo si guardava molto la ARD, in quell'epoca la ZDF, e non gli piaceva questo filo che andava verso Italia, e che mia madre, per nostalgia o per altre cose, voleva assolutamente ascoltare, non ne mancava né una sola puntata.
0: Jean, e allora in onore del tuo papà ti do il benvenuto alla Saarländische Rundfunk, che è parte del gruppo ARD, il programma preferito del tuo papà. Jean, tu sei stato anche professore di francese, eppure il titolo di una delle tue raccolte, una tua raccolta acclamata in Francia e anche coronata con il premio Mallarmé si intitola Una lingua strana. Ecco, una lingua strana proprio riferendosi al francese, e questo lo dice uno che è ed è stato professore di francese. Cosa c'è di strano nel francese?
1: Non c'è niente strano nel francese, però nel mio francese c'è molta, ci sono molte cose strane. Tu sai che a Lussemburgo, quando uno va a scuola, io sono andato a scuola, avevo 7 anni quando siamo ritornati d'Italia, perché questa storia è un po' più lunga, no? I miei sono ritornati in Italia negli anni 50, nel 55, io avevo allora 4 anni e mezzo, e poi siamo ritornati di nuovo a Lussemburgo, e dunque avevo 7 anni e avevo solo l'abruzzese e un po' di italiano nella testa, e dunque vado a scuola dove la prima lingua è il tedesco. Si impara tutto in tedesco, la geografia, le matematiche, tutto questo, e poi il secondo semestre entra il francese come lingua, dunque è stata la seconda lingua che io ho imparata, e non la prima. Poi c'è il lussemburghese, come sai, però questo non ci trovava, non era nelle scuole, e dunque già il francese è una lingua straniera, per me l'ho imparata come una lingua straniera. E poi sì, è vero che sono andato a fare i miei studi in Francia, e questo mi ha portato a essere professore di letteratura e lingua francese, perché amavo molto questa letteratura anche. Però quando mi sono messo a scrivere, lì il problema ha cominciato, parlo dell'83, e ho smesso di essere professore a quell'epoca. Quando mi sono messo a scrivere, non sapevo in che lingua farla, e dunque l'ho fatto naturalmente, perché ero, come tu dici, professore di francese, in francese. Però mi sono reso conto che quella non era la mia lingua, e poco a poco ho provato di cambiare le cose e di farla strana, di renderla strana questa lingua, e come? Beh, mettendoci dentro l'italiano, è l'italiano che parla dentro della lingua francese, e questa è una, chiamo la strana lingua, che è il titolo della mia raccolta di poesie.
0: Fenomeni simili li abbiamo visti anche in Germania. Tu ricorderai, l'abbiamo ascoltato insieme, la mia intervista a Franco Biondi, che è stato uno dei precursori della Gastarbeiter letteratura. Ebbene, anche Franco Biondi mi raccontava che quando scrive in tedesco dà al tedesco una cadenza, una musicalità, una sospensione che è tipica dell'italiano, e quindi viene fuori una lingua strana, una lingua mediata, una lingua che non è più solo strumento di comunicazione, ma diventa uno strumento artistico. E questo è successo anche per te col francese?
1: Esattamente, esattamente. Lì siamo di nuovo in terra di nessuno. Non è più la lingua francese solo, e non è ancora la lingua italiana, o non è più la lingua italiana, e non è più la lingua francese, e quel territorio di lingua è molto fertile. Nel mio caso va più lontano che solo dare il tono, il ritmo, la musica dell'italiano, e anche addirittura far entrare delle parole italiane come un cavallo di Troia dentro le parole francesi, e trasformarle di dentro. Prendo un esempio, nelle mie poesie, però anche nei romanzi, c'è uno strumento che è la pala per lavorare, perché i miei hanno sempre avuto una pala in mano. Come sai, in francese la pala si dice pelle, questo si scrive P-E-2-L-E, però in italiano c'è anche una parola che si scrive così, pelle, e non è la pala.
0: È la pelle.
1: Dunque, quando io scrivo pala, penso a pelle,
0: sì,
1: e penso a quello che va della pala alla pelle, quel territorio. E questo dà il significato alla parola e non solo il significato francese. Questo mi fa dire in una parola un dato autobiografico tragico: il mio nonno paterno, Domenico, ha lasciato la sua pelle lavorando con la pala in un incidente mortale, alla fabbrica. E quando io scrivo pelle in francese, racconto questa storia solo con quella parola.
0: Jean, abbiamo già scambiato qualche parola e subito è saltato fuori la balena, la balena, la balena. Tu scrivi anche di una lingua balena, che è un pesce, ma che in realtà non è un pesce, perché ha due polmoni, in cui si respira l'italiano. Raccontaci un po' di questa metafora. Che cos'è la tua balena? Un enorme pesce che in realtà non è un pesce, ma che respira un'aria che non è l'aria standardizzata, ma è l'aria di questa terra di nessuno e quindi di una terra libera. Raccontaci cosa ti affascina della balena.
1: Beh, ci sono due cose. La prima è che è una migrante, dunque mi è simpatica. Anch'io sono migrante, quasi mia sorella, perché prima di vivere nell'acqua la balena ha vissuto milioni di anni sulla terra e poi a un certo punto decide di fare il viaggio, di andarsene e fa un tuffo nell'acqua. Poi ho chiesto, perché abbiamo dialogato molto insieme, lei e io, perché ha fatto questo, no? E lei mi ha detto era per necessità, come tutti i migranti, perché se fossi rimasta sulla terra oggi non ci sarei più. È vero che tutti questi grandi animali che hanno la sua taglia, tutti coloro che non sono andati nell'acqua sono spariti. Dunque era una necessità, come è anche la necessità di migrare per i migranti. Dunque nessuno migra per gioia o per gioco. E poi c'è il secondo livello che lei mi ha dato alla mia lingua, perché io ho detto nel nostro dialogo: senti, tu hai fatto quel viaggio, hai cambiato un sacco di cose in te, hai messo delle alette, prima avevi delle zampe. Hai preso una forma un po' come un pesce, prima eri verticale con le zampe, adesso sei orizzontale. Ma perché non hai cambiato allora la prima cosa che dovevi cambiare in te, cioè i polmoni? Perché con i polmoni tu non puoi vivere nell'acqua, devi andare a galla per respirare. È quello che fa la balena. Allora lei mi ha risposto: senti, io non volevo sacrificare quello che per me era sulla terra, sulla mia prima vita sulla terra, diciamo il tesoro più prezioso, la respirazione. E poi lei mi ha chiesto: e tu, c'è una cosa che tu non vuoi sacrificare nel tuo viaggio? E io ho pensato subito alla lingua italiana. Mi sono detto: no, quella io non la voglio sacrificare dentro della scrittura. Allora lei mi ha detto: fai come me, nascondi dentro di te, dentro la tua respirazione, l'italiano, come io nascondo dentro di me il polmone. Tutti pensano che io sono un pesce, però no, io sono tra due terre, io sono in terra di nessuno.

0: Siamo alla mezz'ora italiana, al telefono Jean Portant. Jean Portant è uno dei maggiori rappresentanti della letteratura moderna francese e lussemburghese, con chiare radici italiane, ma meglio dire con chiari polmoni italiani. Maestro, tu hai fortissimi legami con l'America Latina e non hai tradotto solo opere dallo spagnolo. Du bist auch mit der deutschen Sprache groß geworden, das haben wir ja gehört, in der Schule offiziell wurde Mathematik, Geografie, Geschichte in Deutsch unterrichtet. Wie vertraut ist dir diese Sprache, die Sprache der modernen Philosophie? Und was du schreibst, ja, grenzt auch an philosophische Überlegungen.
1: Also diese Sprache spreche ich läufig. Ich habe sie ja als Erste gelernt. Und wenn ich mit deutschen Kollegen rede, reden wir natürlich auf Deutsch. Habe auch viel deutsche Lyrik übersetzt ins Französische oder in die Wahlsprache, was meine Sprache ist. Also ja, also als ich Abitur gemacht habe, hatten wir Brecht und Goethe und im französischen Teil war Molière und Voltaire. Also ja, eigentlich sind die beiden Sprachen auf der gleichen Ebene.
0: Jean, welcher moderner deutscher Autor beeindruckt dich am meisten?
1: Also da ist ein Lyriker, der mich wirklich, also den ich wirklich sehr groß finde. Er ist noch jung. Der heißt Jan Wagner. Er ist sehr, sehr bekannt in Deutschland. Ich habe auch einige Texte von ihm übersetzt. Und ich glaube, das ist eine der großen Figuren in Deutschland für mich.
0: Caro Jean, e ora, se ti cito il nome Maurizio Spiridigliozzi, cosa ci racconti?
1: La prima cosa è che è un grande amico, è anche italiano, come si sente, vive anche, io vivo a Parigi, lui vive a Lussemburgo, però lui è un grande compositore, e dunque questo è il legame che abbiamo adesso, che è un legame di lavoro che stiamo facendo insieme, che è un lavoro intorno a un'opera che stiamo creando. Dunque io ho scritto il testo, è piuttosto opera teatro, perché è un lavoro ibrido dove c'è teatro e opera che si intrecciano, e lui ha composto la musica.
0: E tu hai scritto il libretto per questa opera, è stata la tua prima esperienza in questo senso, scrivere dei testi musicati e un libretto operistico, un'avventura nuova?
1: Diciamo non troppo, perché avevo già, io scrivo molto teatro e ho scritto questo libretto come se fosse una opera di teatro, e avevo già scritto un testo che era dedicato, che si doveva fare un'opera, poi la cosa non è andata come volevo, i soldi non sono venuti e tutte queste cose, perché un'opera costa molto per farla dopo, soprattutto quando si deve mettere in scena, ci vuole l'orchestra, ci vuole il coro, ci vanno i cantanti, lì ci occorrono molti soldi, e la prima volta non è andata come volevo. E dunque questa volta sì, perché abbiamo potuto riunire tutte le condizioni per fare questo, però diciamo che la scrivo come scrivo una pièce teatrale.
0: Le siècle de Lucia, non trovo il filo. Jean, chi è Lucia e qual è questo filo che non trova?
1: Allora, Lucia è la madre, dunque, perché devo dire quando io scrivo in generale, tutti mi dicono che sto scrivendo un'opera biografica, e io dico che no, perché il 90% è finzione, è inventato, e poi intreccio, diciamo, quello che ho dentro di me, che è la mia storia, con questa finzione, e questo fa che tutti gli altri che hanno una storia simile si possano riconoscere nei miei personaggi. Dunque, Lucia è e non è mia madre. Lo è perché c'è stato un fatto molto interessante nella mia vita recente, è che ho ritrovato in uno scatolone un quaderno dove lei aveva scritto lei la sua biografia. Fino al 54, lei è nata nel 28, sto parlando di mia madre, no? E dunque questo è, diciamo, la base di quest'opera, perché che ha fatto lei? Ha scritto prima di me la nostra storia. Io quello che ho fatto dopo l'ho fatto quasi come se fossi stato sotto il suo dettato, senza sapere che lei aveva scritto questo, perché sono 2, 3, 4 anni fa che ho ritrovato in uno scatolone questo quaderno con la sua storia. E questo è molto strano perché non so quando lei abbia scritto questa sua storia. Perché se l'ha scritta prima di me sarebbe lei la prima scrittrice della famiglia, però se l'ha scritta dopo di me non so quale cosa è vera e quale no, perché può darsi che lei ha preso i suoi ricordi dei miei libri e anche c'è una confusione nella sua testa tra ricordo e finzione. E questo, diciamo, sarebbe il centro di quest'opera che stiamo facendo. Dunque, il filo che non trovo è quello.
0: Allora, ricapitoliamo, Jean Portant e Maurizio Spirivigliozzi mettono in scena un'opera lirica, teatro, musicato, Le siècle de Lucia, non trovo il filo. Ci puoi dare dei dati sulla prima rappresentazione della vostra opera, vostra cioè di Jean Portant e Maurizio Spirivigliozzi?
1: Beh, il 15 e il 17 gennaio, il 15 sarà la prima rappresentazione che forse è sempre la più interessante, perché c'è molta emozione quando è come mettere al mondo, a dare luce a un bambino, no? Quel momento. Dunque, questo è nel teatro di Mersch, perché la produzione sono loro che l'hanno fatta, dunque il 15 e il 17 gennaio
0: A Mersch, in Lussemburgo.
1: in Lussemburgo.
0: Jean, ci avviamo alla conclusione di questa nostra piacevolissima e interessante chiacchierata. Il 19 dicembre scorso hai festeggiato due compleanni, quello anagrafico, 75 anni, e quello letterario, 42 anni di scrittura. Ti senti uno scrittore giovane? Ed è sopravvissuto, questo mi interessa, in te qualcosa del maggio 68 che tu hai vissuto, insomma, in strada personalmente e attivamente. È rimasto ancora qualcosa di quelle energie? O è diventato tutto filosofia? Ci siamo tutti un poco imborghesiti, Jean.
1: Diciamo che lo dico come ha detto Henri De Luca una volta, un giornalista francese, che voleva far dire che lui già non era come quando giovane, perché lui stava a lotta continua in Italia, e lui ha detto: volessi che il giovane ragazzo che io fu, se mi incontrasse oggi, mi desse ancora la mano. E penso che è quello esattamente. Dunque, io penso che sto nel filo di quello che era quello che pensavo e facevo in quei tempi e seguo con quel filo, non l'ho tagliato.
0: Quindi se Jean Portant, 75enne, incontrasse Jean Portant, 20enne, si abbraccerebbero?
1: Sì, fortissimo, perché penso che la più brutta cosa di dire al giovane hai fatto un errore.
0: Jean Portant, io ti ringrazio molto per la compagnia che ci hai fatto in questa ultima mezz'ora e per le emozioni che ci hai fatto vedere un po' tra quello che scrivi, quello che pensi e quello che senti e quello che che respiri. Jean, grazie. Alla prossima, sarai nostro ospite. Quando però vieni a Saarbrücken, basta con questo telefonino. Devi venire a trovarci a Saarbrücken.
1: Sicuro, lo farò. Grazie per tutto.

Avete ascoltato Mezz'ora Italiana, una trasmissione della Saarländische Rundfunk. Grazie a voi per l'attenzione, grazie a Jean Portant per l'intervista e per la collaborazione. Con l'appuntamento sulle onde digitali di AB Block 9A e in streaming internet www.sr.de. E vi saluta nel frattempo, con la cordialità di sempre, il vostro Pasquale Marino.